e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati 98.5 di frequenza FM di IB Plus 985 questo martedì 18 agosto del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti. E poi ci abbiamo oggi, ci abbiamo sempre Non Cambia Niente, è solo che manca solo un'ora e quindi sarà un bel programma per voi amici radioascoltatori. Sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese. Non è il Parlamento eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi, che cos'è? Ripeto, non è il Parlamento eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi, che cos'è? 04 99 999 149, ne ho due che mi hanno dato la risposta esatta. Per qualche richiesta o dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi sul 04 99 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply and Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You're listening to Radio 2 FM with DIB Plus 985, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. You can also listen this program on Friday night, repeat of course, from 9 p.m. till 11 p.m. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto. Come ho detto all'inizio del programma, adesso ci abbiamo due, tutti volete sapere il motivo perché. Allora, mi avevano dato la ora dalle 15 fino alle ore 16 perché il programma coreano se n'era era andato via, ma è ritornato e fanno un'ora tutti i giorni, quindi si hanno ripresa la mia ora. Quindi noi cercheremo di continuare ad andare avanti, non si sa per il futuro, però non cambia niente perché prima ora la dedichiamo ai nostri giovani che stanno aspettando a sentire cosa canzoni stanno suonando adesso nelle radio italiane per l'estate 2026. Dopo la prima terna ci sarà ancora Maurizio Pagnini, ci darà un assaggio, cosa darà verso le 16.30, che veramente sono delle bellissime notizie. Poi l'ultima ora vi tengo anche alla prova perché ascoltate cantanti, canzone che non li avete ascoltati mai nelle altre stazioni radio qui in Australia. Per esempio Donatella Moretti, l'ho messa la settimana scorsa, è stata richiesta, quindi ascolterete Donatella Moretti, i San Francisco, Paolo Frescura, Italian Sound, Salvo Guastella, Il Giocattolo, Francesco Calabrese, meno uno. Questi sono i nuovi cantanti, cioè la epoca proprio prima di noi che sono state perse, invece Carlo li ha fatti risuscitare. Poi ascolteremo le richieste con Gianni Morandi, Nada, Giulio Iglesias, Rita Pavone, Collage, Orietta Berti, Patti Bravo, Don Bachi. E io ringrazio tutti i miei radioascoltatori la settimana scorsa che ho messo canzoni, cantanti che loro nemmeno esistevano e quindi farò contento anche questo pomeriggio per i miei radioascoltatori. Allora, come sempre apriamo la canzone che adesso sta facendo successo in Italia, Irama insieme a Mark Gevo con Volate in Auto qui sul Radio Incontro Musicale per la prima volta. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento d'ascolto e grazie che siete sintonizzati su questa stazione radio.

avete capito questa canzone. Questa canzone è stata dedicata alle donne che sono state violentate uniti contro il femminicidio. Qui su Radio Incontro Musicale ve la faccio ascoltare, che adesso il 25 novembre dedicano queste giornate a quelle donne che sono state violentate e poi hanno perso anche la vita. Povere donne, povere donne. Ripartiamo. Adesso ci ascoltiamo Giulia insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone e io ve la faccio ascoltare.

0: Biagio Antonacci, oh, scusate, è bella.
1: Ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Scusate, l'ho fatta fermare prima. Adesso ascoltiamo la terza canzone qui su Radio Incontro Musicale, che stiamo festeggiando il Ferragosto tutti insieme questo mese d'agosto, con Angelo Famau insieme a Alessia Macari, con Sul sale sulla pelle. Oggi non so, per la computer non so, sono gli occhiali, magari non vedo tanto bene. Allora, Sale sulla pelle.

0: Friday night, you can re-listen this program again from 9 p.m. till 11 p.m. My name is Carlo. Siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il venerdì potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 23. Il mio nome è Carlo Tartaglia. L'indovinello del mese di agosto non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? Non posso dare indizi perché ho due che loro non lo sanno, mi hanno dato la risposta esatta. Il mio telefono, dico piano, 0499 999 149. Cosa si porta a casa questo mese? Un bellissimo regalo, amici radioascoltatori. È un apparecchio che magari quando uscite fuori, andate a fare la spesa o cena o qualsiasi cosa, tornate alla vostra macchina, la ruota è giù. Se la ruota non è spaccata, questo apparecchio fa gonfiare questa ruota. Finché andate a casa, magari domani andate a portare a aggiustare la vostra ruota. Quindi un bel regalo che solo in questa stazione radio si vincono, dei bellissimi regali. Però voglio la risposta esatta. Due mi hanno dato le risposte esatte, che non lo sanno, ripeto, però loro non lo sanno e quindi non c'è indizio. Però adesso una cosa è certa, vi faccio assaggiare cosa Maurizio Pagnini dirà questo pomeriggio fra 15 minuti qui su questa stazione radio.
1: Buongiorno caro Carlo e cari ascoltatori, cosa ascolterete più tardi verso le ore 16:30? Molti risultati e tantissime medaglie a tinte azzurre. Coppa Italia, subito fuori una squadra di rango della Serie A. In attesa che inizino tutti i più importanti campionati di calcio in Europa, amichevoli, che passione, amichevoli di lusso. In attesa che la nazionale di calcio italiana torni a brillare, l'Italia in altri sport sta andando veramente forte. Valanghe di medaglie nella ginnastica artistica femminile, nell'atletica e nel nuoto. Tennis, niente Sinner e Alcaraz a Cincinnati, subito fuori Djokovic. Via libera a Zverev o ci sarà una novità? Lettera della Federtennis a Jannik Sinner per il suo 25esimo compleanno. Ancora due giornate al termine per la conquista matematica del titolo di campione del New South Wales da parte dell'Appia. Il Marconi tiferà Granata nel prossimo turno. E ancora qualcos'altro più tardi alle 4:30 su Incontro Sportivo. Non mancate, vi aspetto. Al termine del notiziario sportivo ci sarà un indovinello al quale Carlo darà un regalo al vincitore di questo indovinello, che non sarà molto facile e sarà un indovinello di tennis.
0: Avete sentito? Quindi state in attesa, fra quasi 15 minuti circa. Dopo le tre canzoni, devo mettere prima le tre canzoni, così faccio con i miei giovani. Cominciamo il nuovo singolo di Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, qui su Radio Incontro Musicale, per la prima volta, è uscita 3 giorni fa. Ascoltiamo insieme, Giusy Ferreri.

Bravissima Giusy Ferreri qui su Radio Incontro Musicale con Vuoto Cosmico qui. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta di settembre. Vi ricordate settembre 2 anni fa vinse Sanremo Giovane. Adesso è uscito un nuovo singolo che si intitola 2 settimane. Ascoltiamolo insieme.

Grazie a Jacopo e Risa di Bondi, che è piaciuto molto questa canzone, mi ha fatto molto piacere. Chiudiamo la seconda terna e poi ascoltiamo Maricci Panini. Questa volta è la canzone di Stash, che si intitola Sei il mio posto. Questa è bella, questa piacerà a un mio grande amico.

Un attimo, c'è un piccolo problema tecnico qui su Radio Incontro Musicale e Carlo l'aggiusta proprio adesso, eccoci qua. Perché non so se ve ne siete accorti, la canzone non continuava, allora girava sempre intorno, quindi ve la farò ascoltare la prossima volta. Invece adesso andiamo al nostro momento. Il momento di Maurizio Pannin.

0: Ed eccoci qui al minuto che tutti quanti lo aspettiamo, il minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, iniziamo subito con lo sport, abbiamo un sacco di risultati, partiamo dalla Coppa Italia. Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1, Catanzaro-Sutirol 2-2, 3-4, 4-3 i rigori per il Sutirol, Udinese-Padova 1-0, Venezia-Modena 3-2, Torino-Carrarese 1-0, Frosinone-Juve-Stabia 4-1, Genoa-Ascoli 4-1, Verona-Entella 2-2, 5-4 dopo i calci di rigore, Lazio-Mantova 0-2, questa è la notizia più clamorosa, la Lazio è stata eliminata subito al primo turno della Coppa Italia, sconfitta 2-0 dal Mantova. Pisa-Empoli 1-1, 4-3 ai rigori per il Pisa, Sassuolo-Cesena 3-0, da segnalare che il primo gol del Sassuolo è stato segnato al 13° da Cristian Volpato, già in gol nelle ultime due partite, un 2 gol. Cremonese-Sampdoria 2-0 e Palermo-Lecce 2-0. Sono sicurissimo e sto scommettendo contro me stesso che qualcuno di voi, cari ascoltatori, mi starà chiedendo ma e dove sono le altre 8 squadre della Serie A? Eh sì, è vero, le altre squadre della Serie, le 8 squadre prime classificate dello scorso campionato, Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, entrano in lizza soltanto al partito dagli ottavi di finale il 3 e il 17 dicembre. E inoltre avranno la possibilità, avranno come diritto di giocare in casa una partita secca e da come è stato organizzato il calendario, se non ci saranno altri clamorosi risultati, potremmo in futuro assistere a queste partite: Inter Bologna, Milan Como, Roma Juventus e Atalanta Napoli. So già anche quali sono gli accoppiamenti del prossimo turno, ma non ve li do perché abbiamo molte notizie da darvi. E ritorniamo a molti risultati di calcio, molti amichevoli, perché le squadre fra poco si stanno preparando per iniziare a far sul serio i vari campionati in Europa. Marsiglia Atletico Madrid 1-2, Atalanta Atletico Bilbao 1-0, Bayern Monaco Lipsia 3-1, Brighton Bologna 1-0, Manchester United Milan 2-4. Si è svegliato la squadra rossonera, il diavolo, dopo alcune amichevoli perse in giro per il mondo, è andato a vincere contro il Manchester United per 4-2. Dortmund-Roma 2-2, Inter-Betis-Siviglia 1-0, Inter ha battuto gli spagnoli 1-0, Como-Liverpool 0-0 la prima partita e Liverpool-Como 2-0 la seconda partita, la seconda amichevole. Basilea-Barcellona 2-5, Schalke-Real Madrid 0-3, le spagnole sono già in gran forma. Poi la Super Cup, che si gioca in Europa tra la vincitrice della Coppa dei Campioni e la vincitrice della Europa League, Paris Saint-Germain Aston Villa 2-1. È già il secondo anno consecutivo che il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa. Però il Paris Saint-Germain poi è stato sconfitto nella Supercoppa francese dal Lens per 1-0. E nel FA Community Shield l'Arsenal ha strapazzato il Manchester City per 3-0. Quindi questi sono i risultati delle amichevoli più importanti che io ho scelto per voi, ma ce n'erano a centinaia di amichevoli. E cambiamo sport, parliamo di ginnastica artistica femminile. L'Italia ha ben figurato agli europei di ginnastica artistica femminile che si sono conclusi a Zagabria in Croazia. La squadra azzurra, composta da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Giulio Marano e Antea Sisio, ha conquistato 5 medaglie. Medaglia d'oro di Manila Esposito nel corpo libero, argento di Elisa Iorio nelle parallele asimmetriche, argento di Manila Esposito ancora nella trave, bronzo di Giulia Perotti nelle parallele asimmetriche e argento dell'Italia nella gara a squadre. L'Italia ha chiuso al secondo posto dietro la squadra russa, Russia 165 punti e 430, l'Italia 161.796, al terzo posto la Gran Bretagna con 160 punti e 795. Le qualificazioni maschile di ginnastica artistica iniziano il 19 agosto e la finale a squadre il 23 agosto. Andiamo nel mondo dell'atletica. L'Italia campione del medagliere. L'Italia ha chiuso prima per numero di ori 10 e anche per medaglie complessive 22. La vittoria è stata assicurata nell'ultima gara con l'oro della 4x400 maschile davanti alla Gran Bretagna. La Germania ha conquistato più medaglie totali della Gran Bretagna, 21 contro 19, ma viene terza perché il medagliere è ordinato innanzitutto per numero di ori. L'Italia quindi 10 ori, 6 argenti, 6 bronzo, totale 22. Gran Bretagna 9 ori, 8 argenti e 2 bronzi, 19 medaglie. Germania 6 ori, 10 argenti, 5 bronzi, 21 medaglie. Vediamo un momentino, vi leggo solo le medaglie d'oro perché altrimenti ne abbiamo qui da andare avanti. Allora, Larissa Iacchepino, oro nel salto in lungo. Staffetta maschile, oro nella 4x400. Leonardo Fabri, oro nel lancio del peso. Nadia Batocletti, oro nei 5.000 metri e oro nei 10.000 metri. Daria Derkac, oro nel salto triplo. Gianmarco Tamberi, che non si smentisce mai, oro nel salto in alto. Massimo Stano, oro nella maratona di marcia. Sofia Fiorini, oro nella maratona di marcia. E Andy Diaz, oro nel salto triplo. Poi ci sono, come ho detto, 6 medaglie d'argento e 6 medaglie di bronzo. Ma non è finita qui, cari ascoltatori. Anche nel nuoto, agli europei di Parigi, l'Italia ci sta confermando come la terza, quarta potenza più forte nel nuoto al mondo, dopo gli americani e gli australiani. E si contende il terzo posto con la Gran Bretagna. La Gran Bretagna che ha vinto il medagliere soltanto per numero di ori, mentre l'Italia è stata nettamente prima per numero complessivo di medaglie, 43. Gli atleti neutrali hanno chiuso terzi davanti alla Germania, anch'essa con 32 medaglie, ma con 9 ori contro i 10 dei neutrali. Quali sono state le medaglie? Niccolò Martirenghi, oro nei 50 rana e nei 100 rana, quindi è stato lui l'uomo di punta della nazionale maschile. Mentre tra le donne, Simona Quadarella ha vinto 3 medaglie d'oro nella 400 stile libero, negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero, la più forte in questo stile. Poi abbiamo un'altra nuova campionessa che continuerà a far parlare di sé, Sara Curtis, piemontese, oro nei 50 dorso con titolo mondiale. Inoltre Sara Curtis ha vinto poi 2 medaglie di bronzo nei 50 stile libero e nei 100 stile libero. Poi abbiamo Alberto Razzetti, argento nei 400 misti, Thomas Cecone, argento nei 100 dorso, Benedetta Pilato, argento nei 50 rana, Simone Cerasuolo, argento nei 50 rana e Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, l'Italia argento nella 4x100 stile libero donne e poi anche nella 4x100 stile libero mista e nella 4x100 mista femminile e nella 4x100 maschile. Poi Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana, Thomas Cecon, bronzo nei 200 dorso, Simone Cerasuolo, bronzo nei 100 rana. Nelle discipline dei tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, come vi avevo già detto la settimana scorsa, l'Italia ha conquistato ben 23 medaglie, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Quindi l'Italia 43 medaglie, ha vinto più di tutte quante, però avendo conquistato una medaglia d'oro in meno, è seconda nel medagliere. Passiamo al tennis. Allora, a Montreal ha vinto Shelton, finale nordamericana, statunitense. Shelton ha battuto Nakashima per 2-0. A Toronto la polacca Swiatek ha sconfitto la Rybakina per 2-0. Nel torneo di Cincinnati in corso di svolgimento c'erano solo 2 tenniste italiane. Il sorteggio le ha messe una contro l'altra. La Cocciaretto si è ritirata, la Stefanini ha vinto, ma poi è stata eliminata nel turno successivo. Tra gli uomini, fuori subito Bellucci, Berrettini, Darderi, Arnaldi, Sonego. E sentite, eliminato anche ad opera dell'argentino Tiago Tirante, è stato eliminato Novak Djokovic sconfitto per 2-1. Vanno avanti invece Cobolli, Musetti e Zverev. Quindi a Cobolli e Musetti il compito di difendere i colori italiani in assenza di Sinner, e vi ricordo che oltre a Sinner non c'è anche Alcaraz. Il favorito è Zverev, però può darsi che Cobolli e Musetti possano rendere pan per focaccia al tedesco Alexander Zverev. C'è stato il compleanno di Jannik Sinner, ha compiuto 25 anni e la Federtennis italiana gli ha mandato una lettera molto simpatica. Vi leggo soltanto alcuni paragrafi perché era lunghissima e vi leggo i più importanti. Caro carissimo Jannik, inizia così la lettera d'amore della Federtennis indirizzata agli appassionati del tennis, ma non solo, per un compleanno speciale, quello del beniamino Jannik Sinner, che ha compiuto 25 anni, soltanto 25 anni. Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Un quarto di secolo, dunque un numero simbolico, un giorno importante che merita di essere festeggiato come si deve. In questi tuoi primi 25 anni, ricorda la Federtennis, hai avuto l'onore meritatissimo di incrociare la racchetta con Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, oltre a moltissimi altri campioni. Da questi campioni, leggenda del tennis, hai preso il comportamento, la prassi da usare per essere un atleta e un campione di altissimo profilo, anche e soprattutto fuori dal campo. Per dire, chi al tuo posto non avrebbe replicato o magari anche portato davanti a un tribunale per calunnia il buon Kyrgios, l'australiano Kyrgios? E invece tu hai bellamente bypassato ogni parola, ogni critica, da qualunque parte provenisse. Silenzio e fair play. Caro carissimo Jannik, ti vogliamo bene, perché non te le cerchi le rogne, sei bravo, resti disponibile sempre, ma non regali assist ai paparazzi. La gente, i tifosi, gli appassionati lo hanno capito perfettamente e ti vogliono bene. E concludiamo, caro carissimo Jannik, come si fa a non volerti bene? Non faresti del male a una mosca, conclude la Federtennis, a parte gli avversari in campo che li stai bastonando. E adesso andiamo a vedere cosa è successo nel campionato del NPL del New South Wales. 28ª giornata, questi i risultati: Sydney FC St. George City 0-2, Wanderers St. George Saints 1-2, Manly Spirit 0-4, Blacktown Università del New South Wales 0-0, Rocktail Wollongong 1-2, Sydney Olympic Sydney United 1-2, Appia Riders 3-1, doppietta di Ortiz al 28esimo e 34esimo e Fong al 43esimo. Nel secondo tempo Appia ha tirato i remi in barca, ha badato a non spendere troppo energie, e i Riders al 76esimo hanno segnato il gol della bandiera, quindi Appia Riders 3-1. E il Marconi Stallions, dopo 4 sconfitte consecutive, con tanta fatica è riuscito ad avere ragione del Sutherland al Marconi Stadium 1-0 al 15esimo, prima rete per la formazione del Marconi di Windust. E per quanto riguarda i marcatori, la lotta per la conquista del titolo di capocannoniere si sta facendo molto interessante. Lual 20 reti al comando del Wanderers, ma Ortiz con la doppietta segnata nell'ultima partita si è portato a 19, Ortiz dell'Appia. Al terzo posto Tsekenis del Marconi con 15 e Najjar del Rock con 14. Quindi battaglia fino alle ultime due giornate di campionato tra Lual e Ortiz. E la classifica Appia 64, Sydney United 60, Marconi 58, Sutherland 43, Rockdale 40, Manly e Riders 38, Spirit, Sydney FC e Sydney e St. George City 37, Wanderers e Wollongong 35, Blacktown e Università del New South Wales 32, St. George Saints 24, Sydney Olympic, fanalino di coda 22. E questi gli incontri della penultima giornata, la 29esima. Sydney FC Rockdale, Sutherland St. George City, l'Università del New South Wales Manly, Spirit Riders, St. George Saints Blacktown, Wollongong Wanderers, Sydney United Appia, domenica alle 2:30 del pomeriggio, alle 14:30, al Sydney United Sports Center. All'andata l'Appia vinse per 2-1, 9 maggio scorso 2-1. E il Sydney Olympic ospiterà il Marconi al Belmore Sports Ground domenica con inizio alle ore 15, alle ore 3 del pomeriggio. All'andata il 9 maggio il Marconi vinse 2-0. Nell'ultima giornata di campionato il Marconi ospita lo Spirit, l'Appia ospita St. George City e il Sydney United se la vedrà con St. George Saints. Soltanto l'Appia può perdere la possibilità di conquistare il titolo della Premier, il titolo di campione del New South Wales. E domenica il Marconi farà il tifo per l'Appia, sperando che l'Appia riesca a battere il Sydney United e che ovviamente il Marconi vada a vincere la sua partita, perché se succedesse questo passerebbe al secondo posto in classifica. E scommetto, cari ascoltatori, che qualcuno di voi avrà detto ma si sta dimenticando di qualcosa di importante, Maurizio, si sta dimenticando che inizia la Serie A, la Serie B. No, non mi sono dimenticato, ragazzi, l'ho tenuto per ultima così, mi ho tenuto sulle spine. Allora, prima giornata, si parte sabato 22 agosto e il turno si chiude lunedì 24 agosto, che qui sarebbe sempre un giorno dopo. Allora, domenica, Inter-Monza alle 2.30 della notte, Udinese-Como anche questa alle 2.30, Genoa-Napoli alle 4.45, Parma-Cagliari alle 4.45. Lunedì altre quattro partite, alle 2.30 due partite, Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, alle 4.45 Atalanta, Sassuolo e Torino, Milan. E martedì alle 2.30 Bologna, Lazio e alle 4.45 Roma, Fiorentina. La Serie B parte con un Open Day venerdì e poi prosegue sabato. Comunque, Vicenza, Catanzaro, Carrarese, Mantova, Avellino, Arezzo, Benevento, Modena, Cesena, Sampdoria, Empoli, Cremonese, Verona, Ascoli, Palermo, Juve, Stabia, Pisa, Padova e Sud Tirol, Entella. Non vi ho mai parlato di calcio mercato, sto aspettando che si concluda il primo di settembre per poi farvi l'elenco di quelli che sono stati i trasferimenti più importanti delle squadre della Serie A. E come vi avevo accennato, c'ho un indovinello per voi che Carlo mi darà a chi lo indovinerà un regalino, come lui fa sempre di solito, molto generosamente. Allora, c'è un ex tennista europeo, non è americano o australiano, un ex tennista europeo che non è stato un grandissimo giocatore, un discreto giocatore, bravo nel doppio e in coppia con il suo compagno, che è anche lui europeo, della stessa nazione, ha vinto molti tornei nel doppio ed è arrivato ad essere a un certo punto anche numero 8 nel doppio. Ebbene, questo ex tennista che ha iniziato la carriera a giocare nel hockey su ghiaccio, partecipando alle Olimpiadi invernali di Innsbruck in Austria a 25 anni, poi ha capito che questo sport non era per lui e si è messo a giocare a tennis, diventando professionista all'età di 29 anni. Lui, quando si è ritirato, ha investito i suoi soldi che ha guadagnato in modo veramente eccezionale e adesso è considerato uno dei tennisti è anche più ricchi al mondo, è anche tra gli atleti più ricchi al mondo. Ha un capitale di 2.7 miliardi di dollari, ripeto, beato lui, un capitale di 2.7 miliardi di dollari. Ha fatto investimenti importanti aprendo una banca nel suo paese, in Europa, nel settore finanziario, immobiliare e dei trasporti. Quindi sta a voi indovinare. Vi aggiungo anche che ha una bellissima collezione di oltre 400 tra moto e automobili storiche. Quindi, come si chiama? Dovete indovinare il nome è un po' difficile, però voglio che vi divertiate a scoprire chi è. Telefonate a Carlo e lui vi dirà se avete indovinato oppure no. Quindi, ripeto, è un tennista, un ex tennista europeo che nella sua carriera ha accumulato al momento attuale 2.7 miliardi di dollari ed è l'ex tennista, è uno degli ex atleti più ricchi al mondo. Quindi sta a voi indovinare come si chiama. E ripeto, è nato in una nazione dell'Europa. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento, come di consueto, martedì prossimo. Prima però di augurarvi un buon proseguimento d'ascolto con le canzoni di Carlo, una buona settimana e con tanta tanta salute, e io preparerò qualcos'altro di interessante e magari qualche altro nuovo indovinello nella prossima settimana. A risentirci cari ascoltatori.
0: Grazie Maurizio di tutto, quindi chi mi dà la risposta esatta telefonatemi su 0499 999 149, vince una bella radio AM FM, quindi un bel regalo. Bravo a Maurizio Pagnin.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: C'è qualcosa che non

Radio Incontro Musicale. Avete appena ascoltato Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me per Lisa di Merkville e Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood per Chiara di Rosby. Radio 2-000-98.5 FM Italy Program with Carlo 0499-999-149 Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento. No, non lo è il Parlamento. Eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? Ripeto il mio numero di telefono, 0499-999-149. No indizi perché ce ne ho due che mi hanno dato la risposta esatta, che neanche loro lo sanno. Noi partiamo? Partiamo. Allora, Faustina di Doncaster, che si trova in Melbourne, mi ha ringraziato tanto perché lei si era dimenticata di Donatella Moretti, quindi ringrazio il mio programma perché ci fa venire tante belle nostalgie quando ascolta il mio programma, perché non soltanto dico le canzoni, ma dico chi sono, ma gli anni, e lei piace molto questo programma. Signora, io ti ringrazio molto e diglielo agli altri, perché sono parecchi che mi ascoltano sulla app di Radio 2000 in tutta Australia, mi fa molto molto piacere. Quindi vuole riassumere, ascoltare la canzone, non la canzone, la cantante Donatella Moretti con La canzone dell'amore perduto. Grande successo, signora, 1966. Ascoltiamolo insieme.

Adesso andiamo nel 1977, dove il gruppo San Francisco, non so se vi ricordate, San Francisco negli anni 70 facevano tantissimo successo, specialmente con questa canzone, da lunedì 1976, ascoltiamo insieme.

Bei ricordi, belle canzoni. Adesso andiamo a gospel, dove la signora Giacomina vuole ascoltare la canzone di Paolo Frescura con Tu cielo, tu poesia, Anna Maria. Grandissimo successo, 1976. Ascoltiamo insieme.

Bellissima musica qui su Radio Incontro Musicale. Se mi volete sponsorizzarmi, avrò molto piacere. Chiamatemi durante il corso della settimana su 0499 999 149. Certe volte magari dite io ho tanti clienti, però non fa niente. Aiutate la comunità italiana, che vi farà piacere a tutti quanti gli italiani che mi stanno ascoltando in tutta Australia. Noi continuiamo, perché vi ricordate Italian Sound? Io ho un 33 giri di questo qua sui dischi, sai, quello di vinyl, e voglio far ascoltare Primo Amore, grande successo 1977.

bei ricordi, peccato che sono dimenticati qui sulle radio australiane, però Carlo Tartaglia ve li fa ascoltare. Adesso andiamo un altro grande successo, un cantante che è stato dimenticato da tutti, sto parlando di Salvo Guastella, con il titolo della canzone E tu non eri più. Tanto grandissimo successo nel 1977 che Carlo vi fa ascoltare qui.

Ecco, si è fermato, vedi, queste sono musiche vecchie, vedi, si è fermato, mi dispiace, mi dice radioascoltatore. Adesso ci ascoltiamo un altro gruppo, Il Giocattolo, un altro gruppo dimenticato. Nel 1979 fece un grandissimo successo con Ti ho vista piangere, io ve la faccio ascoltare proprio adesso.

Bellissimo giocattolo, grande successo nel 1978. Adesso andiamo a un altro grandissimo cantante che veramente è stato dimenticato da tutte le radio australiane. Sto parlando di Francesco Calabrese, grande successo nel 1976 con Incredibile voglia di te. Ascoltiamo insieme. La

Grazie Faustina di Melbourne, precisamente da Doncaster. Si ricordava questo cantante, si ricordava pure questa canzone, gli è piaciuto tanto e gli ha portati ovviamente tanti ricordi. Mi fa molto piacere. Chiudiamo il programma dei ricordi con, non so se vi ricordate questo adesso, questo veramente, sto parlando di Meno Uno si chiamava, Meno Uno, e il titolo della sua canzone che ha avuto successo era Che strana donna, 1976. Carlo Tartaglia ve la fa ascoltare.

Le bellissime canzoni italiane che si sono perse li potete ascoltare qui su questa stazione radio ogni martedì pomeridiane dalle 16 fino alle 18 insieme a Carlo Tartaglia. Radio Incontro Musicale. Radio 2 triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Se magari non avete ascoltato una canzone da tanto tanto tempo, non esitate, anche durante il corso della settimana chiamatemi, ditemi il nome del canzone, il cantante e il martedì ve la faccio ascoltare. Come ha fatto Sergio di Ride, vuole ascoltare la canzone di Gianni Morandi, Notte di Ferragosto, 1976. Rosa di Rockdale vuole ascoltare la canzone di Nada, Che male fa la gelosia, 1970. Antonio di Perrit vuole ascoltare la canzone di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, 1976. E Pasquale di Roselle vuole ascoltare la canzone di Rita Pavone, Il ballo del mattone, 1961. Voi tutti Gianni Morandi.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Ma l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

Bravissima, Patti Bravo con Tutto al più per Chiara di Ashfield 1970. Avete anche ascoltato Orietta Berti, Noi due insieme per Antonietta di Liverpool 1973, Il collage Lei non sapeva far l'amore per Enza di Cardiff 1976. Don Baghi lo metto la prossima settimana, mi dispiace amici radioascoltatori perché il tempo vola. Io ringrazio tutti voi amici radioascoltatori, siete in tanti, lo dico i nomi, che mi avete fatto compagnia, dei messaggi, delle telefonate. Ringrazio il bravissimo Maurizio Pagnini con le belle notizie, purtroppo non c'è stato nessuno che mi ha dato la risposta che del dovinello di Maurizio Pagnini, potrà se lo darà la prossima settimana, non lo so, e ringrazio anche la stazione radio di aiutarmi. Quindi grazie a voi tutti amici radioascoltatori, ditelo agli altri, questo programma è ricco di canzoni italiane, canzoni che magari voi non le avete ascoltate ancora altre stazioni radio, non mi avanto, ma però vi faccio ascoltare le canzoni che magari voi non le avete ascoltate. Quindi sintonizzatevi ogni martedì dalle 15, no, dalle 16 fino alle 18, e il venerdì sera non vi dimenticate tra le 21 fino alle 23. Carlo Tartaglia si concede a voi, vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: E da qui,
1: e ancora qui,
0: ti aspetto.
2: FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2OOO's station sponsor.
5: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urlo. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.